0: dico che hago quello di punto, che io devo stare anche io. E quando dopo ti avevo avuto il prego con
1: Ok.
0: la data appena è muovendo qui
1: Yeah.
0: un gro
1: Rongronao.
0: di ah non è sana se ne vuol dire qualcosa di leccata e si tocca come era quello che si punta e quello che mi è andato con me io si come una vece che so perché qua Fabrizi, chi era lo stai, dove mi ruoto, ricordo, fare l'esame d'ambo con gli anni, ah, con gli anni mi appompa le quali. Invece che ciò avvenne da, venne bene da polizia, venne con camera, io mi chiedo, io stavo era con la vita. Me, io ne si vengo a occare, non c'era, io venne da su, pute fai, se andre, te ha da correre per me, io capito in dama. Ma non c'è capito in dama, se vengo a occare, se avete me, e lì fa mon d'ambo, pute 200, dan vaga vete. Era kadi hapo mbona si ngiye pidi hapo mbona hapo kaza au ngiye pidi kana kuye mko ni anda kome acha hapo tu kengere pesi acha ngamu ngo pei hapo ni kaza tu are hamba hapo ki pei tu ha kwa ni ya koke si nda tipa au banu tu ye ndia vete me ko pei me yule akara pa mbu yo kwa kuno wa kuona hapo kuno mara haguva one kuna kufa kudinyo ta mara Vede in hakuna ninge ti mutoro re mutoro re sa toro re ninge hakuna kuna kwa kudine. Oyi me ne magu magu tu kengere ko sa kutu magu tu tere ko si. Ninge te dihaku mona.
1: Okay. Yo ma acá me quiere po.
0: Esto dio se se se pasa.
1: Yaro.
0: Abundante.
1: Ewa. Ngurova zeni. Ngurova zeni. Tona mtambura mkwamo.
2: Kandi si.
1: Ewa.
2: Nupa kupola tango e itawe yomu mawiza mwakawango. Mpunza kama kaya itawe yoyo gara yoyo kando kwa mawiza itu ndekote yoku mwato. Inge ya pira mu itawe mpunza nani. Napati wakua gendela ngeshi na nampi itawe simuso gara wale sokuza mkutu wato. Mkwanga liaye mwenye mwiri. Anda ishime saka ye na pa pongure ngu sotea saka kandwa saku za koneta. Ani mbunza ka mwaka ita uroyo ka nongu. Mbo sinjumu ya ani mwono nomo sambi. Ata ani mwono mwaka. Ngi ya kera nguzo. Awa na wawe na wakwe tu wakala kwa na wakwe kenda mefuru. Ndi kenda mweke kumisi. Ndi wunga sange kwa kuhundi atupo tate kansala kwa mpungu. Tuara neti kipena posimanya. Tani noka kliniki kama kukanono. Ye pena po senta wakana la polosu. Ani po akara. Sekonde za kala po. Wakana hamba yangwe po kati. Oze kongule nguru ule kuspangela. Oze kompie na ule. Inga haka kliniki tuwa hatu ule po anono usure. Ya ye ya po sinuwe po wakana ngoso ngata iwa pano. Po sima wapaka paka netu ikika kwato. Tudiolo ndike guru ndiolo ndike utara ntani kwato. Nga batu watee kutu watu lepo network kwa shumanyoko. Ya, sukuli ila ilugana. Ilugana sili, pangele kwa kuyo mwasi ilugana wabandu kwa kuyo. Ntudio oma nesure, owepo kuma nesure nye maluwa yukula nda ilugana kutu. Nalue pangele sili kwa kuyo mwasi ilugana yaka yukula. Ntia aluka pia kumona kwa. Papiri kwa kwa kula ndesa ilugana. Tani wakute mwomiti ni ndi wakute mwocho uti. Tani kwa asio ni nasimu eko utokele waka wango koko. Ya si mazwa kwa kape hatu mbole idina hapo. Taka kusanji hati tututuwa lako interview. Hapa nata toka shikile po interview po. Azo interview zime tupu kumetuka kupapara po mtu. Kwa ntuku kwa kwa anu mwongo wampo ntati takta. Na inyo posa zime tupuwa kubila. Na kuninga siye zikose zi zikare nye wantua ngandi wongandi velike makura ota zikete wantua wanzi wanzi ukagwane mungombe mbalamani wali mangele repoli enene le mwamtui usiye zingombe zi wala mangele pa zaline tazira ndiza ndiza ndipaza wantuta ningi interview ta manasia ingatu